0: pinzato, le sue scuse non le spreca, sono un suo roccolato. Usa il tessuto di agnello come l'Isir,
1: come l'Isir.
0: Ama celare sui suoi pazzi il mistero, Giuda grida, ecco vero, Giuda grida, ecco vero. Lui è sincero, sarà, ma viva la sincerità.

pinzato, le sue scuse non le spreca, sono su oro colato. Usa il tessuto di agnello come l'isir, come l'isir. A macellare sui suoi pazzi il mistero, Giuda grida che è vero, Giuda grida che è vero. Lui è sincero.